kandre resi na, jisi ina, nido jami nishu sumke dawa sida che juli ina, gongsi kaba yuze na meni shuksha. Ta gongsi kaba da jisi kuni penzu yubi ina, lo sumke nizo ke kingi jik suesha. Ba di nalo inba chasha na, jisi ke lene di juita ma junbe takche chebe ki ta penzu jik yueba, di ina dawa chuke takche chea ki penzu jik shasha. Ba di ina, jubi